te rito te nuti ora ta e ki te ora rua e te pōpongi ruirua. E runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

te rito te nuti ora ta e ki te ora rua e te pōpongi ruiro e runga i te pimo no kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

Terito te nuti ora ta e ki te ora rua e te pōpongi ruirua. E runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

Terito te nuti ora ta e ki te ora rua e te pōpongi ruirua. E runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

0: my peace forevermore.
1: Te are kariui, programu imenumene, no te ia mai ata. Kia ora nei te aromato te tua, pimunu, kuki are.